0: che diranno gli sposi nostri? Nulla. O non sapranno fare le condominiere, o sapranno qualche cosa, e allora
1: я уже выбрала одного, говорит одна.